ce che ti poco a ce che fa faccia a ce fa te ne la mai che vai che ti faccio ce che faccia che ti